Bunga balako chinda po penzini, balako landoni omenando da flonde kiluka. Baloku, bunga balako penzini, baloku landoni mbrambrawe. 10h57 minutes, chimila. Bando da flonde kiluka, tisere chimongo. Bini na guata chibongi, le kordo chibi Afrika. Bage chungo la kimayi, bara la kamingi. Bando banda tira la kimayi, atak bata chibi Afrika. Ema ala kimayi, egonda la ibarala. Etena la zoni gengo dando da flonde kiluka. Na ango ekwena lako.